0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. A 1995 Ford F-150 pickup, color up. Vehicle was stolen sometime between 100 hours to 600 hours on Friday, 6-26-26. From 36 Fletcher Street in Walpole. Vehicle has been entered into NCIC. If located, please notify Walpole PD out.